E mentre impazzì al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna,